0: Cuba non c'è Gaue. Alleluia, alleluia, alleluia. Thank you, Jesus.
1: In the 88.4 FM.